dirà, se anche a te non manantio un uve. Assicuro quanti in ero cotaccio in di uomo, son come febbio, un ero chitano, un uño, mañón, un pavio. Tanto con fuoco come caire in a basso me. Enfimere me curugo, y te hago, si ero un niña, a serio, un indio, un maya, un etella.